0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Marrakech e Gue, Casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
0: 2008.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Marrakech e Gue, Casini.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: senti, senti.
1: Radio
0: San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
0: San Marino, new play.
3: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

EUKIDS Act non si potrà avere un account autonomo sui social sotto i 15 anni e non si potrà navigare online se non si hanno almeno 13 anni compiuti. Sono regole veramente importanti, naturalmente, che vanno a tutela dei minori. Forse i più piccoli hanno solo bisogno di stare offline per crescere più felici, chissà, sicuramente, insomma, ecco, direi che una debita distanza dai social a loro male non fa, non per essere, no, ecco, di quelli che vogliono vietare le cose, proibire le cose, però secondo me c'è un'età per ogni cosa, io credo effettivamente anche per i social, quindi condivido anche l'idea di questa nuova regola. Siete pronti? Perché arrivano le nostre tre canzoni in quella che è la nostra compilation. Ed è così che ne abbiamo impilati tre, ve li facciamo ascoltare senza interruzioni. Fra poco Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, Elvis vs JXL The Little Less Conversation, comincia invece Billie Eilish. Buon ascolto!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Vivi i nostri successi insieme a
1: Roberto Bagazzoli.

Compilation aperta da Billie Eilish con Birds of a Feather, proseguita da Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, chiusa ufficialmente da Elvis vs JXL Leadless Conversation. Siete su Radio San Marino, una stagione davvero tosta, quella dei concerti live nel 2027. Gli ultimi annunci riguardano naturalmente gli Oasis, per esempio, e la loro doppia data romana, e soprattutto si discute moltissimo su quelle che sono le modalità per acquistare i biglietti in prevendita. Ma parliamo di artisti di casa nostra. Sarà un tour ricco di date ed emozioni anche quello di Max Pezzali, e già, perché continuano a crescere le date. Il suo Max Forever sarà Pesaro, Milano, Roma, Bologna, Firenze, Torino. Vista l'immensa richiesta di biglietti, naturalmente Max ha deciso di aggiungere appunto le date nelle città che vi abbiamo citato, ed è una buona notizia. Insomma, probabilmente si riuscirà anche molto più agevolmente degli Oasis, nonostante la quantità di pubblico, ecco, a vederlo con grande serenità, se non altro a trovare i tagliandi.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena.

0: Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: È tempo di dare spazio anche a un po' di sentimentalismo, perché nutre assolutamente il cuore, e con i nostri viaggi nel tempo, non vi porto lontanissimo, vi porto al 1998 in questo passaggio, e lo faccio grazie a Fat Boy Slim. La canzone che ritroviamo è la mitica Praise You. Buon ascolto.

Grandissimi Fatboy Slim, e siamo così arrivati anche al momento del commiato. Dai, ci salutiamo, naturalmente non succede niente, anche perché sarò con voi domani mattina alle 7, quindi ci sentiamo sul presto, come sempre facciamo colazione insieme e intanto condividiamo quello che è il piacere della buona musica di Radio San Marino. Vi auguro una buona giornata, c'è la Top 50 in arrivo, però prima della nostra classifica con Brunello Ugolini c'è un'altra voce femminile, questa volta Gaia con Bossa Nostra. Buon weekend.

0: Una buona giornata a tutti voi amici. È il momento di Top 50 a mezzogiorno.
1: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
0: L'appuntamento di mezzogiorno del sabato è sempre con la Top 50, la nostra classifica ufficiale, ovvero i singoli più programmati durante la settimana, distribuiti in 3 ore. Infatti staremo insieme, se vi fa piacere, naturalmente, fino alle 15. Io sono Brunella Ugolini, ben ritrovati da parte mia. Dunque, abbiamo ben 4 uscite di classifica e tra poco insieme sentiremo anche 4 nuovi brani, 4 nuove entrate in Top 50. Vi dico intanto che se ne va Gisèle con il suo Dimanche Midi Pile, Nugenea con Carré, se ne va Rovazzi con i featuring di Arisa e Nino D'Angelo con il singolo La Costiera Amalfitana ed infine escono dalla chart Gabri Ponte e Giovanotti con DNA. Partiamo, 50° posto di classifica occupato da Olivia Rodrigo, -9 per il suo Drop Dead.
2: Numero 50.

0: singolo Material Lover per Siena Spyro, singolo che conosciamo ormai benissimo e fuori da tantissime settimane. È ancora inserito in top 50, scende di 4 posti, va al numero 49. Ma avremo modo di sentire Siena Spyro più tardi con il nuovo lavoro Great Expectation, che è entrato in top 50 solo 7 giorni fa, ma più tardi. Adesso, andando per ordine, siamo in 48esima posizione con Harry Styles, anche per lui 4 posti in meno per l'ultimo singolo. Parlo di Dance No More.
1: Numero 48.

Natale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: Numero 47.
1: In discesa.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: il nuovo singolo di Ultimo, eccolo in 47esima posizione, meno 4 questa settimana per il suo Romantica. Continuiamo all'interno della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino, la nostra Top 50. Siamo in 46esima posizione insieme a Dito nella Piaga, meno 4 per Businessman.
1: Numero 46. Business.

0: Chris De Sarandi scende di 6 posti in top 50 al numero 45 con Good Old Days, mentre Martin Garrix, insieme a The U2 e dunque la voce di Bono Vox, scende di 7 posti con Fireflies. Oggi è esattamente al
1: numero 44.

0: Mantiene una posizione interessante in top 50 Fulminacci, scende di 9 posti, va al numero 43 con Maledetto Me, ma d'altra parte il singolo è veramente fuori da tantissime settimane e quindi resiste ancora in chart. In 42esima posizione abbiamo Jovanotti con Alf, meno 12 per Buon Vento. Ma noi andiamo subito incontro alla prima nuova entrata della settimana, vi ricordo oggi ne abbiamo ben 4. Lì in 41esima posizione abbiamo Marrakesh e Gue, il singolo intitolato Casini.
1: Numero 41.

entrata di 7 giorni fa rimane ferma lì, in 23esima posizione. Il nuovo singolo che vede insieme Alfa e Gigi D'Alessio si chiama Genova e Napoli. Mentre noi saliamo in 22esima posizione, incontriamo i Pinguini Tattici Nucleari con un singolo che è stato numero uno di

0: Top 50 per 4 settimane non consecutive, il 13 e il 26 giugno e il 18 e il 27 luglio. Perde 7 posti. Sto parlando di Sorry, scusa, lo siento.
1: Numero 22.

0: Ed ecco un altro grande numero uno di questa classifica, il singolo Antidroga per Emma e Fabri Fibra, numero uno di Top 50 il 29 di agosto, oggi leggermente in discesa, solo un posto in meno, siamo al numero 21. Salendo ed entrando ufficialmente in Top 20 siamo con Cat's Eye, che sale di due posizioni, il singolo intitolato Animal.
1: Numero 20.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
6: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Top 50. I 50 successi più suonati a Radio San Marino.
4: Numero

0: poco fa li abbiamo ascoltati al numero 31 con Lo Smaciato, il nuovo singolo, ma qui siamo insieme al successone dell'estate. Sto parlando di Magnetic, in 18ª posizione in discesa. È normale, il singolo è datato, possiamo dire così. E sono 5 le posizioni in meno. Numero 18, 17ª posizione per noi con Angelina Mango e Marco Mengoni, altro grande successo estivo. Meno 6 per Canto d'amore.
1: Numero 17.

0: Cyrus è tornata, anche se adesso si vuol far chiamare solamente Miley, ed è una bomba il suo nuovo singolo Base Persuades, fortissimo davvero. D'altra parte era nuova entrata 7 giorni fa e oggi sale di 16 posizioni, arrivando in 16ª posizione. Insomma, entrava in top 50 al numero 32, qui i conti sono facili. Arriviamo in 15ª posizione, amici, qui abbiamo la quarta e più alta nuova entrata della settimana. Nuovo singolo per Elisa, si chiama Kintsugi.
1: Numero 15.

0: più.
1: Invece noi l'abbiamo incontrata e con piacere. Noemi, con 5 posti in meno, al numero 14 di Top 50, con questo ex numero 1 dell'estate, al primato il 23 di agosto. Tu cosa fai questa sera? Saliamo per incontrare Bruno Mars, e lì in 13ª posizione risale, guadagna 3 posti proprio in questo weekend con On My Soul.
2: Numero 13.

0: singoli più forti del momento c'è anche il nuovo lavoro di Sunburn, My Body Isn't Ready. Due posizioni in meno, solo due. Siamo al numero 12, lascia dunque la top 10. E proprio lì, tra i primi 10, avremo anche i brani che sono stati al numero 1 di top 50. Vedremo se oggi incontreremo un nuovo numero 1 o avremo una conferma. Lo scopriremo più tardi. Intanto, salendo in chart, andiamo esattamente in 11ª posizione, dove abbiamo Anna, con 4 posti in meno, con il suo White Girl Wasted.
1: Numero 11.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Siamo entrati ufficialmente in top 10, lo abbiamo fatto con Gianna Nannini in decima posizione, lei però sale di 9 posti questa settimana, arriva infatti da una nuova entrata in 19esima posizione 7 giorni fa. Il suo ultimo singolo si chiama Meraviglioso Errore, mentre al 9° posto abbiamo Samurai J, ex numero 1 di questa classifica a luglio, 11 luglio, perde leggermente quota, 2 posti in meno per Samurai J e per il suo flamenco Paranoia.
2: Numero 9. In salita.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop. Al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

Momento di scoprire una delle novità della settimana di Radio San Marino, ovvero uno di quei dischi che poi diventeranno compagni di viaggio abituali. Arriva una canzone che parla della paura più silenziosa dell'amore. Immaginare di perdere qualcuno proprio mentre sei nel momento in cui lo ami più profondamente. Ed è questo uno dei terrori che può pervadere. A cantarla sono Karol G e Bruno Mars. Il titolo della canzone è Still You Play.

Steel, Carol G e Bruno Mars su Radio San Marino questa settimana tra le nostre new play, ovvero tra le nostre novità della radio che senti. Se vogliamo parlare di eleganza dovremmo fare un monumento alla camicia bianca, proprio la camicia da uomo ma anche da donna, quelle camicie bianche che ci hanno salvato tante volte quando ci si doveva recare a un evento o un avvenimento, un matrimonio, insomma la camicia bianca ci ha salvato perché sta bene su tutto, sotto una bella giacca, con una bella cravatta, cravatte che ci si può anche sbizzarrire a mettere sulla camicia bianca, e oppure sta bene anche sui jeans, una camicia bianca annodata, oppure per le donne ovviamente, gli uomini insomma con le maniche rimboccate, è sempre un indumento elegante. Ma lo sapevate voi che nell'Ottocento la camicia bianca era nata come biancheria intima? Va bene, allora si vedevano

soprattutto il colletto e i polsini, due dettagli sufficienti per raccontare molto di chi li portava. Era praticamente un indumento da notte. Soltanto nel Novecento la camicia è uscita definitivamente da sotto la giacca e ha conquistato il guardaroba, diventando prima un simbolo di status e poi l'uniforme ufficiale di professionisti e uomini d'affari. La nostra compilation invece, che va bene a tutte le ore, Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari e Goya, poi Kungs, David Guetta e Easy Bisu con All Night Long, si parte da Musti.

Kungs, David Guetta e Easy Bisou con All Night Long a chiudere la nostra compilation, all'interno anche Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e Musti ad aprirla. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 16.30. Ho un particolare piacere a dirvi questa cosa perché è una delle mie serie televisive preferite. Dal 30 di settembre potremo gustare Scrubs nei suoi nuovi episodi, questa serie televisiva che è andata in onda la prima volta dal 2001 al 2010, devo dire, e il titolo gioca ovvio con dei termini. Per esempio lo scrub infatti indica la divisa indossata dai medici e infermieri in America, oppure la pratica chirurgica di lavarsi accuratamente le mani prima di un intervento, ma è anche una persona insignificante o di poco conto, in questo caso può essere tradotto con novellini, perché vi ricordate trattava proprio la storia di questi praticanti che facevano il praticantato in medicina durante l'università americana. Comunque dal 30 settembre arrivano gli episodi nuovi, ci sono delle novità all'interno del cast, ci sono persone che hanno abbandonato, nuove entrate e persone che invece nel corso della serie potremmo anche rivedere. Dal 30 settembre, Scrubs.

0: Facciamo un viaggio nel tempo, torniamo al 1972 per incontrare Stevie Wonder con una canzone che è una critica alle credenze infondate e alle paure irrazionali che finiscono poi per controllare la vita delle persone. Stevie Wonder è il protagonista della nostra collection di oggi con la sua Superstition.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Buon pomeriggio da Radio San Marino e da Mirko Zani, sono le 16 in questo momento, ultima mezz'ora insieme, quella che ci porterà alle 16.30, poi mezz'ora di musica senza interruzioni. Qui su Radio San Marino avrete la possibilità di ritrovare anche successi che vi appartengono, che appartengono al vostro passato, al vostro presente, e non ci sarà nessuno a distogliere la vostra attenzione dalla musica che ritroverete. Tra poco invece ci occupiamo di un umanoide, un robot che ha fatto un'esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta perché ha danzato sulle note di una canzone molto molto famosa. Intanto arriva Ernia.
1: Wake up.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

Anche la voce di Avril Lavigne su Radio San Marino, My Happy Ending, nel pomeriggio insieme a Mirko Zanni fino alle 16.30. Tra poco ci saluteremo. Parlavamo di questo robot che è un umanoide che ha ballato Gasolina di Daddy Yankee. Il video è stato ripreso ovviamente da persone che erano presenti a questo evento, a questo spettacolo improvvisato all'interno di una sala da ballo, ed è stato messo immediatamente su internet, perché sai, se si fa un video ci vuole poi questa cosa, no? Bisogna metterlo immediatamente sui social per cercare di farlo arrivare a più persone nello stesso tempo, insomma, possibilmente. E c'è riuscito, perché il video è diventato virale nel giro di pochissimi minuti. L'androide ha sorpreso tutti in pista con ritmo di reggaeton, con delle mosse perfette, cioè proprio sembrava una persona all'interno dell'umanoide che lo guidasse o si muovesse. In realtà era tutto da solo, era lui che faceva tutto questo, ballava Gasolina di Daddy Yankee. L'abbiamo noi Gasolina da far sentire, anche solo uno spezzone così, niente, cioè c'è ma non lo volete fare perché ve l'ho chiesto io, cioè se lo chiedeva qualcun altro sicuramente era tra le new play questa settimana. Mannaggia la miseria. Arriva Malcolm Todd con Earrings su Radio San Marino.

Ed ecco, si è arrivati a uno dei momenti che preferiamo, cioè quello di scoprire insieme a voi una delle novità della settimana di Radio San Marino. Parliamo della title track del quinto album in studio della band neo soul britannica Jungle, che torna appunto con questo singolo che apre lo spazio all'album che seguirà tra poco, e questa settimana è una delle nostre preziose novità. Jungle con Sunshine, New Play su Radio San Marino.

Tommaso Paradiso, che è stata una delle colonne portanti della musica dell'estate 2026, qui però lo ritroviamo con una canzone che arriva dall'anno scorso dal titolo Forse su Radio San Marino nel nostro pomeriggio. Allora, se siete dei ragazzi un pochino attempati come posso essere io e li avete amati tantissimo negli anni 80 con le loro canzoni e soprattutto cercavate anche di contrastare, di far capire a quelli che amavano gli Spandau Ballet che erano superiori i Duran Duran, sappiate che le Poste inglesi stanno pensando seriamente, anzi hanno già predisposto per l'uscita di una serie di francobolli speciali interamente dedicati a questa band di Birmingham, mi sembra che sia. Bene, quindi ci saranno questi francobolli molto speciali che usciranno tra poco e quindi i Duran Duran sbarcano anche nella filatelia. Se siete appassionati di filatelia o più semplicemente siete solamente appassionati di questa band incredibile, sappiate che potrebbe essere l'occasione per mettersi in casa un oggetto che non solo vi ricorda i vostri beniamini, ma che potrebbe anche nel corso del tempo acquistare valore. Quindi mettetevi con le orecchie dritte.

Oddio Robert con Sumi su Radio San Marino. Siamo arrivati al momento dei saluti. Vi lascio con la mezz'ora di musica senza interruzioni e poi arriverà Anna Gaspari alle 17 per portarvi fino all'ora della pericena. Io vi aspetto lunedì mattina alle 8 con il Vespaio del lunedì. Da Mirko Zani è tutto. Buon weekend.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
9: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Per la tua pubblicità.

0: Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. San Marino 2006.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Buon pomeriggio, sono le 17:01, ben ritrovati da parte di Anna Gaspari in questo sabato pomeriggio, 19 settembre, insieme fino alle 19:30. Un saluto a Mirko Zani che mi ha preceduto ancora prima dell'appuntamento con la nostra Super Hits. E allora buon weekend a tutti voi all'ascolto di Radio San Marino e tanti turisti che sono qui sul Titano, a tutti coloro che si trovano nel nostro circondario, al mare, in spiaggia o comunque nell'entroterra romagnolo. Beh, buon weekend se state facendo solamente un weekend, ma buone vacanze per chi invece resterà un pochino più a lungo. Allora, se volete raccontarci dove siete, cosa state facendo in questo sabato, 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp. Intanto io parto con la musica, avremo 2 ore e mezzo, come dicevo, da trascorrere insieme con anche curiosità, insomma un modo così leggero di trascorrere questo sabato pomeriggio.

Tanta buona musica su Radio San Marino anche in questo sabato pomeriggio, come sempre del resto. A proposito di buona musica, sono stati annunciati tante novità per quanto riguarda gli MTV Video Music Awards 2026 andranno in onda il 28 di settembre, e CBS ed MTV hanno annunciato che Madonna aprirà proprio gli MTV dopo 23 anni dalla sua presenza in questa manifestazione, e la regina del pop torna sul palco, su questo palco, sulla scia dell'uscita del suo ultimo album, arrivato al primo posto delle classifiche, Confessions 2, e insomma lei ritornerà dopo 23 anni, come dicevamo. Si è esibita l'ultima volta quando c'erano con lei Britney Spears e Christina Aguilera, che si erano uniti a lei per quella che sarebbe poi diventata una performance di apertura dell'edizione 2003. E l'artista si presenta alla serata con un record personale, 11 candidature, e punta ad aggiungere nuovi riconoscimenti alle sue 19 vittorie già ottenute nel corso della sua carriera. Quindi tra le nomination figurano quelle per video dell'anno, artista dell'anno, canzone dell'anno, insomma un grande ritorno, come dicevamo, per Madonna dopo 23 anni agli MTV Music Awards il 28 di settembre.

What's Love Got to Do with It, grandissimo successo di Tina Turner, che è stato ripreso da Warren G. 1997, questa canzone che rimane sempre bella anche in questa versione, di aver fatta molto molto bene appunto da Warren G. A proposito di musica, Lenny Kravitz è entrato ufficialmente nella grande famiglia di Barbie, che lo ha scelto come nuovo protagonista della categoria Ken Ambassador, nata nel 2025 e soggetto di una bambola con tutte le sue fattezze, un pezzo nato per essere un cult negli Stati Uniti è già sparito dagli scaffali, un risultato immaginabile, perché vanta già di un numero di collezionisti nel mondo e in questa occasione anche può contare anche sui tantissimi fan di Lenny Kravitz, questa icona globale del pop, del rock e anche insomma noto sex symbol. La bambola tra l'altro riproduce uno dei look più famosi del cantante del Blue Electric Light Tour del 2024, è molto molto famoso, insomma è spesso rappresentato con questo look, e Lenny Kravitz si è detto onorato per la collaborazione, si è divertito anche a posare proprio sui social indossando gli stessi abiti della miniatura.

Neck, ci sei tu alle 17.26 su Radio San Marino, ci sono 20 gradi in esterna, una giornata gradevole tra sole e nuvole, però insomma ancora delle temperature molto molto belle, insomma, per farsi una bella passeggiata. Poi tra poco inizia anche il foliage, perché il 23 settembre c'è l'equinozio d'autunno e se non sbaglio è mercoledì prossimo, sì esattamente, mercoledì, e poi arriva anche proprio la luna del raccolto, che sarà qualche giorno dopo, la luna piena del raccolto, ne parleremo dopo sicuramente. Adesso ci sono Martin Garrix insieme a U2 con Fireflies e dopo anche una delle novità di questa settimana su Radio San Marino, una nostra new play.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
8: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
9: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
10: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
1: Un album che uscirà il 23 di ottobre e di settembre, scusate, è un decimo album per quanto riguarda Cesare Cremonini, che però in anteprima ci regala questo nuovo singolo intitolato Paparazzi, una delle novità di Radio San Marino di

Tanta musica questa sera a Sant'Angelo di Gatteo, si conclude con questo weekend la 16ª edizione del Barocci Film del Barocci Festival, scusate, appunto a Sant'Angelo di Gatteo, con tre grandi nomi della musica italiana. E infatti questa sera l'appuntamento sarà con Michele Zarrillo, e poi a seguire la bravissima Cristina Di Pietro, poi

Domenica, domani 20 settembre, RAF chiude l'infinito tour proprio a Sant'Angelo di Gatteo, quindi tre nomi imperdibili per quanto riguarda la musica italiana. Ripeto, questa sera alle 21:30 Michele Zarrillo, a seguire Cristina Di Pietro e Pop Deluxe, e domani sera sarà la volta di RAF. A tutti voi naturalmente l'augurio di un bellissimo fine settimana.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
8: Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
1: È stata considerata la canzone più bella che si trova all'interno dell'album Ray of Light di Madonna del 1998. Sto parlando di Frozen, questo brano che ha ottenuto davvero un grandissimo successo e che noi riascoltiamo grazie alle nostre collection.

0: Ora esatta alle 19 e un minuto.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, ecco le ultime del giorno. In primo piano la politica con le reazioni alla seduta del Consiglio sulle istanze d'arengo in tema di diritti LGBT promosse dall'Associazione 121, approvate, ricordiamo, quella sulla rettifica di genere e sulla registrazione degli atti di nascita formati all'estero da famiglie omogenitoriali, respinta invece quella sul riconoscimento di entrambi i genitori dello stesso sesso, pur stabilendo un ordine del giorno per una futura disciplina. I promotori riconoscono i passi avanti nel dialogo con le istituzioni, ma chiedono comunque maggior tutela, mentre per il segretario agli interni Belluzzi è l'avvio di una nuova fase di lavoro per mettere al centro la tutela dei diritti e degli interessi dei minori. Per Rete è una vittoria a metà. Il PSD esprime soddisfazione e afferma ora serve una disciplina chiara per garantire identità alle persone coinvolte. In consiglio approvata in settimana anche la legge sulla famiglia, accolta positivamente dai sindacati che con il confronto costante hanno contribuito alla realizzazione. Contrastare il calo delle nascite, scrive la CDLS, significa anche creare condizioni più favorevoli affinché le persone possano scegliere di costruire una famiglia senza penalizzazioni sul piano lavorativo, economico e sociale. Di grande rilievo per i sindacati il riconoscimento della figura del caregiver. Che la dimensione della cura sia stata rimessa al centro non è cosa da poco, sottolinea USL. Anche CSDL plaude alla norma, anche se resta l'amarezza, scrive, per l'esclusione dei lavoratori frontalieri che non abbiano altri congiunti che possano beneficiare in Italia. La cronaca, incidente stradale ad Acquaviva, una signora di mezza età sola alla guida di un'Audi bianca avrebbe perso il controllo della sua vettura e si sarebbe schiantata contro un muretto. Per via dell'impatto l'auto si è ribaltata, la donna è stata soccorsa dal personale della Polizia Civile sezione antincendio fino all'arrivo dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale di Stato. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbe in pericolo di vita, per i rilievi intervenuta la Polizia Civile, sul posto anche la Guardia di Rocca. Esteri, non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra contro di noi, a dirlo un funzionario del governo dei ribelli Houthi dello Yemen dopo l'attacco alla base aerea di Taif in cui è stato danneggiato un Eurofighter italiano. Un raid che ha comunque portato i vertici della difesa a stabilire, a valutare opzioni operative per garantire ulteriormente la sicurezza del contingente nazionale. Nella giornata di oggi esplosioni vicino all'aeroporto di Riyadh. In chiusura il calcio, prima vittoria per Andy Selva sulla panchina della Fiorita, 2-1 in rimonta contro il Domagnano. Nelle altre partite, Tre Fiori Virtus 2-3, Libertas Faetano 1-1, Murata Cosmos 0-2, Folgore San Marino Academy 2-0, Pennarossa Fiorentino 3-1. Con questo è tutto, per restare aggiornati con le news di San Marino RTV visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Weekend che si concluderà all'insegna del prevalente bel tempo con la rimonta dell'alta pressione su tutto il comparto settentrionale, quindi alle spalle il passaggio perturbato che è durato davvero poco. Il tempo tornerà a farsi stabile in vista di queste giornate, anche la prossima settimana confermata, una settimana all'insegna della stabilità e soprattutto delle temperature che si avvicineranno nei valori massimi a valori ancora tardo estivi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a rimanere aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
0: '19:05, si fa già buio di fuori, come si sono accorciate le giornate, caspita, è vero, eh? Un po' mi dispiace per quello, quando finisce l'estate. Certo, estate è un'estate caldissima, troppo, devo dire la verità, adesso si sta benissimo, però insomma un pochino più di luce mi sarebbe piaciuta, anche un'ora in più, almeno, e va bene. Allora, Radio San Marino, Anna Gaspari con voi fino alle 19:30, quindi ancora una mezz'ora scarsa da trascorrere insieme, adesso con Gianna Nannini e poi Whitney Houston e Chaka Khan.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

Che voci, che dire, la meraviglia veramente, è una meraviglia anche il Wildlife Photographer of the Year. Ogni anno migliaia di fotografi di tutto il mondo provano a raccontare la natura attraverso questi scatti meravigliosi, le candidature quest'anno a questo prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo hanno superato quota 65.000. Qui ci sono c'è un enorme archivio di immagini che nasce da una selezione di 100 fotografie vincitrici e saranno proclamate ufficialmente il 13 di ottobre, e poi nel frattempo sono già state diffuse le immagini che sono capaci veramente di anticipare, di far vedere quello che è il livello proprio di questa edizione. C'è bellissima, un orso polare fotografato dal punto di vista di una foca, è meravigliosa veramente, ma poi tante tantissime altre le potete già vedere sul web e vi fate un'idea insomma della capacità di catturare degli istanti veramente incredibili degli animali e della natura. Dopo il debutto al Natural History Museum of di Londra, of London, e la mostra con queste 100 fotografie premiate arriva poi in Italia, lo fa sempre tutti gli anni, anche quest'anno, quindi al Museo della Permanente di Milano dal 20 novembre al 7 febbraio del 2027, quindi assolutamente imperdibile questo appuntamento con la fotografia, la natura, gli animali. Wildlife Photographer of the Year 2026. Adesso arriva Olivia Dean su San Marino.

Tra le novità di Radio San Marino questa settimana c'è anche il nuovo singolo di Geolier insieme ad Achille Lauro. Il brano è intitolato Per noi, è una canzone d'amore fatta di ricordi, una relazione fatta di ricordi, di sentimenti difficili, di stanze, però una gran bella canzone. La ascoltiamo, Geolier, Achille Lauro, Per noi sulla radio che senti.

La splendida voce di Amy Winehouse con Our Day Will Come del 2011 alle 19:28. Anna Gaspari vi saluta. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con la Super Hits, poi arriverà Rafael Nunez con Radio Caribe, poi 90 all'ora, Lost and Found, insomma tutta una serata e una notte da trascorrere in compagnia di Radio San Marino. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto e di un buon weekend con la radio che senti. Ciao.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.
9: Super Hits.
0: 1991.